ntumako wano na yesimanyi bantu bonno babali bize lwalero. Ani atali bize? Ani atali bize? Nja muntu gwe ntumako wano. Ani atali bize? Owai? Owai? Oli bize? Eh, ona ali bize ba. Afuna atali bize ba. Ana Yakuchibiriti anatali bize. Kale mwana wa mama oyina obudde bas kantumegwe olaba we nabikakala kati togenda mukasanja akire kigendo kibuta mukireke. Olaba mukisaawe togenda yo omanye kiyongo kati awe kiyongo webondetere zigendo bagabi bakumpere ekibiriti okireeto nsange wane letere ekibiriti agenda kukireeta omwana oyo